abba moreva mi disagio pure in caggiù. Usè farimmi di ma i lavaro che ho da gattò.

kinda yora bane wora mide na da kude ikale adada ya Allah da gorwa di fanti

Sao cosie de chi morto foie sa i sie care a decisa de se trobene? De chi che di grama tu collaborato nana, che chi che mai de unenu che chi che a me di mrendera tecnicien grede a san fel che cane si curituruc, ang di mrenduru ca er regida tenigana Hassan Alifa, cabin tecnic da cingana Chokbe Gabriel, ca er micura de cingana Sale Mohamed Sale, adde tehno che tenang da Umar Idris Umar era belang la brangente. Alla che so, fecere che sato zor de chi che di grem bikini fagdondo. Satozo sawa sawa odur fare tibesti genagwene satozo sawa sawa kayar guji sharfe kallaje genagwene assalamu alaikum.